sei un cattivo esempio per la gente come noi. Poeta, mio poeta vagabondo. Poeta, mio poeta vagabondo.